hanga are soto kende go ana soto nawa a ha kuyete damme a tsirika gawe ga ka ka go ana gwae ga ka re tsama ga tsama ga soto ga ga di tango di ga swete ji ga ka anya go tsike ji ga o hedi ga soto di ga seji soto a nxa ka te tswana ke tengwana ana gana tswana tswana ke kwa soto ta ke tloe tengwana.

Ganga are soto kendego ane soto nawa. Aha kuyete damme atiri kahawa haka wakaro zana kwai. Haka wode kama haka mat ha soto kai. Ha di tango jira swete ji. Ha kanya kotri keji. Ha uhi ji. Ha soto jira seji. Soto anga kate ukwana kitengwa ana kana ukwana ukwana kitengwa. Soto takiko we te ukwana.